Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, su www.radionazionale.com.ar, su www.rae.com.ar oppure su www.rae.ar potete ascoltarci dal vivo nello streaming della nostra radio o degli amici della RAE. Se volete scriverci una email per avere il vostro QSL potete farlo a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Walter Danesi dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla, vi auguriamo una bella giornata, vi diamo il buongiorno e vi raccontiamo che qui l'area metropolitana di Buenos Aires vivrà un martedì con una giornata tipicamente invernale, temperature basse al mattino, con il sole protagonista soprattutto nelle prime ore della giornata. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, la minima sarà da 4 gradi e hanno azzeccato, la massima di 12 gradi in un contesto di tempo stabile e senza probabilità di pioggia. La mattina inizierà con clima freddo, condizioni meteorologiche favorevoli, mentre il pomeriggio l'ambiente resterà fresco con un leggero aumento della nuvolosità. Tuttavia, non sono previsti cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. Le prospettive per i prossimi giorni sono positive per chi ha in programma attività all'aperto. Le previsioni indicano condizioni simili in tutta la giornata, con mattinate fredde, pomeriggi freschi e periodi di sole. Inoltre, al momento non sono previste piogge per la città di Buenos Aires e le aree circostanti, per cui il tempo asciutto continuerà a predominare per gran parte della settimana. L'inverno continuerà quindi a mostrare il suo volto più classico nell'area metropolitana di Buenos Aires, con temperature in linea con la stagione e giornate stabili che permetteranno di godere di alcuni momenti di sole, nonostante il freddo. Oggi una giornata con un sorriso qui nella Repubblica Argentina, 50 milioni con il sorriso questa mattina, giustamente per la vittoria della nazionale contro l'Austria, una nazionale ostica, dura, ma che evidentemente il genio del calcio mondiale, Lionel Messi, è riuscito a sbloccare. Con una squadra compatta, la Repubblica Argentina o la Nazionale Argentina ha vinto 2-0 all'Austria con reti di Lionel Messi, che ne ha segnato 5 reti già dall'inizio dei mondiali. Ora sabato Argentina giocherà contro la Jordania e quindi la situazione Jordania, lì non si sa se Messi giocherà tutto il partito e sicuramente la nazionale presenterà una formazione, per così dire, sperimentale, per far giocare e provare altri calciatori. Questo è molto importante perché Messi sicuramente giocherà il secondo tempo per continuare a segnare qualche gol e aumentare il palmarès come capocannoniere dei campionati mondiali di tutti i tempi. Quindi complimenti Lionel Messi, non ci sono aggettivi da aggiungere per in qualche maniera dire qualcosa di questo genio del calcio mondiale che ormai ha convinto tutti. Si sta svolgendo anche questo sentimento che si è svolto nei mondiali di Qatar, quando la gente voleva che Messi fosse campione, no? Come che diceva, no, lui merita questo, ormai ora sta facendo questa ancora, questa magia di che tutti dicono Messi veramente ha una tendenza a ripetere. Per scaramanzia uno non dice cosa, ma potete immaginarlo.
quindi Argentina è passato ai sedicesimi. Ne parleremo appunto della partita nella prima notizia, ma ora la musica argentina con la band Capanga, la canzone intitolata Miro de Atrás.

benvenuti alla Folclorica, una trasmissione per godersi il meglio della musica e delle abitudini di tutti e ognuno degli angoli della Repubblica Argentina.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
4: Bene, bene, bene. Era Jorge Cafrune, la musica folcloristica con che la canzone intitolata Che se ha sposo. E ora la promessa, la nazionale argentina ha sconfitto, dicevamo, l'Austria 2-0 grazie a un'altra prestazione straordinaria di Lionel Messi, autore di una doppietta fondamentale anche in fase difensiva nella seconda giornata del gruppo J del Mondiale 2026, assicurandosi così la qualificazione ai sedicesimi di finale. Nella partita disputata al AT&T Stadium di Dallas, i due gol dell'incontro sono stati realizzati dalla stella di Rosario, uno per tempo, che è inoltre diventato il miglior marcatore nella storia dei campionati del mondo. Il fuoriclasse argentino avrebbe potuto aumentare ulteriormente il suo bottino personale, ma ha fallito un calcio di rigore quando il punteggio era ancora sullo 0-0. L'incontro è iniziato nel migliore dei modi per la squadra allenata da Lionel Scaloni, che dopo pochi minuti ha conquistato un rigore grazie a una splendida azione corale. Messi però non è riuscito a sfruttare l'occasione, mandando il pallone al lato del palo sinistro della porta difesa dall'austriaco Alexander Schlager. Da quel momento l'Austria è riuscita a occupare bene il campo e a stazionare vicino all'area argentina, ma l'albiceleste si è difesa con ordine, neutralizzando tutti i tentativi offensivi avversari. Dopo diverse occasioni nitide con Messi protagonista, la Pulce è riuscita a sbloccare il risultato soltanto al 38esimo minuto del primo tempo, con una splendida conclusione su preciso passaggio arretrato del terzino sinistro Facundo Medina. Questa rete ha permesso al miglior giocatore della storia di diventare il capocannoniere assoluto del Mondiale, raggiungendo quota 17 gol e superando di una lunghezza il tedesco Miroslav Klose. Nel secondo tempo la gara è stata molto equilibrata, con opportunità per entrambe le squadre, anche se l'Argentina è riuscita a mantenere un certo controllo contro una formazione austriaca particolarmente aggressiva. Il gol che ha chiuso definitivamente la partita è arrivato al 49esimo minuto della ripresa, quando Messi ha trovato la rete dopo una serie di rimpalli in area, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Il campione argentino avrebbe potuto persino portarsi a casa il pallone della tripletta grazie a un calcio di punizione nell'ultima azione della partita, ma il tiro è terminato di poco al lato del palo destro della porta austriaca. Grazie a questa prestazione stellare, l'Argentina ha staccato il pass per il turno successivo e potrebbe addirittura assicurarsi il primo posto del girone nelle prime ore di martedì, qualora la Giordania non riuscisse a battere l'Algeria. Messi dal canto suo consolida il primato nella classifica marcatori di questo mondiale con 5 reti e raggiungere quota 18 gol complessivi nelle varie edizioni della competizione a cui ha partecipato. La prossima partita della nazionale argentina sarà sabato 27 giugno, quando affronterà la Giordania alle ore 23 ora argentina. Ecco, la prossima partita dell'Argentina sarà il prossimo weekend con la nostra nazionale ormai già classificata o qualificata, e non si sa ancora si giocherà contro Spagna, contro Uruguay o contro Capoverde. Quindi veramente il fine settimana si sbloccherà, si snoderà questa situazione. Ora la musica con Ulises Butrón, la canzone intitolata e che viene da un film intitolato Tanguito Feroz. In questo caso la canzone, il leitmotiv del film, El amor es más fuerte.

0: Tango Golondrinas, uno dei tanghi più celebri, interpretati da Carlos Gardel, con musica di Gardel e testo di Alfredo Lepera, composto nel 1934, fa parte del film El día que me quieras. Il brano utilizza immagini delle rondini come simbolo del viaggio, della nostalgia e della libertà. Considerato uno dei capolavori del repertorio gardeliano, è un classico intramontabile del tango canzone, presenta una particolarità interessante, pur essendo considerato un tango, ha una struttura melodica e armonica più vicina alla canzone romantica internazionale che al tango tradizionale di ballo. Inoltre, il tema delle rondini immigratrici riflette la vita itinerante di Carlos Gardel, costantemente in viaggio tra l'America e l'Europa. Per molti studiosi il brano assume così un valore quasi autobiografico, evocando il destino dell'artista come eterno viaggiatore lontano dalla propria terra.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, mi sia scettie.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, Sekai no kete, Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
9: RAE, Argentina al mondo presenta Carlos Carabajal, il padre della chacarera.

0: cultura e dalla fusione di quelle tradizioni indigene spagnole a cui si aggiunsero successivamente quelle portate dagli afrodiscendenti, portate a forza dai conquistatori, deriva la chacarera, uno dei ritmi folclorici più popolari in tutto il nostro paese. Quella confluenza di tradizioni che permisero lo sviluppo della chacarera nel nord-ovest argentino viene spiegata dal musicista Juan Quintero in questo modo. Nel XVIII secolo i conquistatori spagnoli portarono schiavi africani dal Perù per lavorare come mano d'opera nella fondazione della città di Santiago. Il territorio di Santiago del Estero diventò una zona di confine dove convivevano i conquistatori, i membri dei popoli originari e una popolazione africana schiava numerosa.
1: Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto, sin luz de sol la cosecha dará fruto.
0: A Santiago del Estero, nel 1929, nasce Carlos Carabajal, chiamato il padre della chacarera.
1: Amo al coyuyo trovador, vive un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años.
0: Carlos Carabajal appartiene ad una famiglia prolifica dedicata alla musica. I suoi fratelli, figli e nipoti si dedicano al folklore. I più noti sono suo fratello Cuti, suo figlio Peteco e sua nipote Roxana. Semi analfabeta, Carlos imparò a suonare la chitarra da solo e a 16 anni si esibiva ormai in pubblico nelle peñas, cioè nelle riunioni folcloristiche a cui prendono parte cantanti, orchestre, musicisti, e si presentava pure nei balli della sua città. A quel tempo diventa amico di uno dei membri degli Hermanos Díaz, gruppo folclorico ormai noto, il che agevola il suo primo lavoro di composizione. A 18 anni, Carlos Carabajal scrive le parole della chacarera La Finadita. Così ricorda lui stesso quel primo passo professionale che successivamente sarebbe riconosciuto come il suo primo successo.
2: Però il caso che io ero un amico di Cachilo Díaz.
0: Io ero amico di Cachilo Díaz, de los Hermanos Díaz, ed un giorno gli chiedo se La Finadita non aveva parole e lui mi dice di scriverle. Ebbene, dopo averci pensato a lungo, ho scritto le parole. Peteco la incise, pure Cafrune, però io non l'ho mai registrata. Qui di seguito l'ascoltiamo, incisa da Don Carlos molti anni dopo, accompagnato da parecchi membri della sua famiglia.

Verso la metà degli anni 50, Carlos Carabajal si incorpora al gruppo Los Manceros Santiagueños, dal quale si allontana nel 1965 quando si esibisce coi membri della propria famiglia e nel 1971 comincia la sua carriera come solista. Parallelamente alla sua attività artistica, Carlos dovette fare variegati mestieri per mantenere la sua famiglia. Fu muratore, carica i capi di bestiame nei macelli e le borse nel porto di Buenos Aires, città in cui arrivò insieme ad uno dei suoi fratelli per tentare fortuna nel 1956. Tuttavia, due anni dopo, ritorna a Santiago del Estero.

La chacarera è una danza dal ritmo agile che si balla in coppia, nella quale ogni membro esegue diverse figure. E di solito si suona con la chitarra, il bombo e violino, strumento molto popolare a Santiago del Estero. Carlos Carabajal spiccava quando suonava la chitarra e molti affermano che fu un vero maestro del pizzicato, tecnica chitarristica della chacarera. È perciò che Don Carlos è noto come il padre della chacarera.

Se Don Carlos fu un chitarrista esperto, suo figlio Peteco, che compone, canta e suona la chitarra, spicca pure con il violino. Con Peteco, che si dedicò pure lui alla musica fin da molto giovane, Don Carlos scrisse molte delle sue canzoni più popolari, come la Chacarera che ascoltiamo qui di seguito.

0: Carlos Carabajal, non compose soltanto chacareras, fu l'autore e compositore di Escondidos, una danza creola molto antica, e fu pure compositore di sambas. Ascoltiamo quello che lui diceva sul suo lavoro come compositore.
1: Todo el mundo sabe que...
0: Tutti sanno che io compongo a letto. Alle volte sono le 4-5 di mattina, mi sveglio e sembra che Dio mi parlerà. Pure che Dio mi tocca con un dito sulla fronte e mi dice di svegliarmi per comporre. Carlos Carabajal definiva la chacarera un prodotto nato dall'anima dei cittadini di Santiago del Estero. Per lui la chacarera era il fascino più bello che un cuore di Santiago potesse avere.

La devozione per questo ritmo del nostro folklore fece sì che Carlos, insieme a suo fratello Agustín, pure lui musicista, lavorasse per la creazione del Festival Nazionale della Chacarera, che ha luogo ogni mese di gennaio nella città di Santiago del Estero. Ogni edizione, il festival conta sulla partecipazione di parecchi membri della famiglia Carabajal. E malgrado tanta dedizione, non si è mai sentito a suo agio con l'appellativo padre della Chacarera. Qualcuno mi ha definito padre della Chacarera e a me fa vergogna, essendovi musicisti come los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, Miguel Simón ed altri ancora, però non mi posso togliere quel nomignolo. Carlos Carabajal morì nel 2006 a Santiago

Le sue canzoni fanno ancora parte dei repertori della maggior parte dei musicisti argentini dedicati al folklore, che non smettono di presentare nuove versioni delle opere da lui lasciate.

0: Argentina al mundo ha presentato Carlos Carabajal, il padre de la chacarera.
1: Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera.
0: Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carvalho.

0: que de Argentina.
1: Hay Argentina al mundo.
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: L'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti ha pubblicato i dati relativi ad attività, occupazione e disoccupazione del primo trimestre dell'anno. Il tasso di attività si è attestato al 48,6%, quello di occupazione al 44,8% e quello di disoccupazione al 7,8%. Secondo l'indagine permanente sulle famiglie, su una popolazione di 30,1 milioni di persone in età lavorativa, il 48,6, 14,6 milioni, appartiene alla popolazione economicamente attiva, composta da persone occupate o che cercano attivamente lavoro. Il restante 51,4%, 15,5%, è considerato inattivo, 15,5 milioni di persone è considerato inattivo. Tra i 14,6 milioni di persone attive, 13,5 hanno un'occupazione, mentre circa 1,1 milioni risultano disoccupati ma disponibili a lavorare e alla ricerca di un impiego. Degli occupati, il 71,8%, 9,7 milioni, è costituito da lavoratori dipendenti. Tra questi il 62,1% versa contributi pensionistici, mentre il 37,9% ne è privo. I lavoratori autonomi e non dipendenti rappresentano il 28,2%, sono 3,8 milioni. Il rapporto evidenzia inoltre un elevato livello di lavoro informale. Il 44,2% degli occupati lavora senza regolare registrazione, mentre il 55,7% è impiegato nel settore formale. Per quanto riguarda l'intensità del lavoro, l'8,1% non ha lavorato durante la settimana di riferimento, il 12,1% è sottooccupato, il 26,6% sovraoccupato e il 53,3% ha una occupazione a tempo pieno.
6: Molto bene, siamo in fase di chiusura, caro Walter, l'orario mi pare, giusto? Abbiamo il tempo per un altro brano musicale con Los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano.

Ecco, in Enanitos Verdes, in Tijuana, in Messico, uno dei suoi recital, Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Appunto, questo sì, era l'ultimo brano musicale della nostra puntata odierna. Ringraziando tutti voi l'ascolto, Walter Danesi, Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!

0: mondo. Vai, Argentina, mia siamo scesie.
1: Vai, Argentina, dal mondo.
2: Vai, Argentina, to the world.
0: Dai, secai ni mukete, Argentina.
3: Vai, Argentina, al mondo.
2: Vai, Argentina, al mondo.
1: Vai, Argentina, in die Welt.

amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, su www.radionazionale.com.ar, su www.rae.com.ar oppure su www.rae.ar potete ascoltarci dal vivo nello streaming della nostra radio o degli amici della RAE. Se volete scriverci una email per avere il vostro QSL potete farlo a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Walter Danesi dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla, vi auguriamo una bella giornata, vi diamo il buongiorno e vi raccontiamo che qui l'area metropolitana di Buenos Aires vivrà un martedì con una giornata tipicamente invernale, temperature basse al mattino, con il sole protagonista soprattutto nelle prime ore della giornata. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, la minima sarà da 4 gradi e hanno azzeccato, la massima di 12 gradi in un contesto di tempo stabile e senza probabilità di pioggia. La mattina inizierà con clima freddo, condizioni meteorologiche favorevoli, mentre il pomeriggio l'ambiente resterà fresco con un leggero aumento della nuvolosità. Tuttavia, non sono previsti cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. Le prospettive per i prossimi giorni sono positive per chi ha in programma attività all'aperto. Le previsioni indicano condizioni simili in tutta la giornata, con mattinate fredde, pomeriggi freschi e periodi di sole. Inoltre, al momento non sono previste piogge per la città di Buenos Aires e le aree circostanti, per cui il tempo asciutto continuerà a predominare per gran parte della settimana. L'inverno continuerà quindi a mostrare il suo volto più classico nell'area metropolitana di Buenos Aires, con temperature in linea con la stagione e giornate stabili che permetteranno di godere di alcuni momenti di sole, nonostante il freddo. Oggi una giornata con un sorriso qui nella Repubblica Argentina, 50 milioni con il sorriso questa mattina, giustamente per la vittoria della nazionale contro l'Austria, una nazionale ostica, dura, ma che evidentemente il genio del calcio mondiale, Lionel Messi, è riuscito a sbloccare. Con una squadra compatta, la Repubblica Argentina o la Nazionale Argentina ha vinto 2-0 all'Austria con reti di Lionel Messi, che ne ha segnato 5 reti già dall'inizio dei mondiali. Ora sabato Argentina giocherà contro la Jordania e quindi la situazione Jordania, lì non si sa se Messi giocherà tutto il partito e sicuramente la nazionale presenterà una formazione, per così dire, sperimentale, per far giocare e provare altri calciatori. Questo è molto importante perché Messi sicuramente giocherà il secondo tempo per continuare a segnare qualche gol e aumentare il palmarès come capocannoniere dei campionati mondiali di tutti i tempi. Quindi complimenti Lionel Messi, non ci sono aggettivi da aggiungere per in qualche maniera dire qualcosa di questo genio del calcio mondiale che ormai ha convinto tutti. Si sta svolgendo anche questo sentimento che si è svolto nei mondiali di Qatar, quando la gente voleva che Messi fosse campione, no? Come diceva, no, lui merita questo. Ormai ora sta facendo questa, ancora questa magia di che tutti dicono Messi veramente ha una tendenza a ripetere. Per scaramanzia uno non dice cosa, ma potete immaginarlo. Quindi Argentina
è passato ai sedicesimi. Ne parleremo appunto della partita nella prima notizia, ma ora la musica argentina con la band Capanga, la canzone intitolata Miro de Atrás.

Benvenuti alla Folclorica, una trasmissione per godersi il meglio della musica e delle abitudini di tutti e ognuno degli angoli della Repubblica Argentina.

0: Argentina to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: HAI, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: Bene, bene, bene, era Jorge Cafrune, la musica folcloristica con che la canzone intitolata Che se ha sposo. E ora la promessa, la nazionale argentina ha sconfitto, dicevamo, l'Austria 2-0 grazie a un'altra prestazione straordinaria di Lionel Messi, autore di una doppietta e fondamentale anche in fase difensiva nella seconda giornata del gruppo J del Mondiale 2026, assicurandosi così la qualificazione ai sedicesimi di finale. Nella partita disputata al AT&T Stadium di Dallas, i due gol dell'incontro sono stati realizzati dalla Stella di Rosario, uno per tempo, che è inoltre diventato il miglior marcatore nella storia dei campionati del mondo. Il fuoriclasse argentino avrebbe potuto aumentare ulteriormente il suo bottino personale, ma ha fallito un calcio di rigore quando il punteggio era ancora sullo 0-0. L'incontro è iniziato nel migliore dei modi per la squadra allenata da Lionel Scaloni, che dopo pochi minuti ha conquistato un rigore grazie a una splendida azione corale. Messi però non è riuscito a sfruttare l'occasione, mandando il pallone a lato del palo sinistro della porta difesa dall'austriaco Alexander Schlager. Da quel momento l'Austria è riuscita a occupare bene il campo e a stazionare vicino all'area argentina, ma l'albiceleste si è difesa con ordine, neutralizzando tutti i tentativi offensivi avversari. Dopo diverse occasioni nitide con Messi protagonista, la Pulce è riuscita a sbloccare il risultato soltanto al 38esimo minuto del primo tempo, con una splendida conclusione su preciso passaggio arretrato del terzino sinistro Facundo Medina. Questa rete ha permesso al miglior giocatore della storia di diventare il capocannoniere assoluto del Mondiale, raggiungendo quota 17 gol e superando di una lunghezza il tedesco Miroslav Klose. Nel secondo tempo la gara è stata molto equilibrata, con opportunità per entrambe le squadre, anche se l'Argentina è riuscita a mantenere un certo controllo contro una formazione austriaca particolarmente aggressiva. Il gol che ha chiuso definitivamente la partita è arrivato al 49esimo minuto della ripresa, quando Messi ha trovato la rete dopo una serie di rimpali in area, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Il campione argentino avrebbe potuto persino portarsi a casa il pallone della tripletta grazie a un calcio di punizione nell'ultima azione della partita, ma il tiro è terminato di poco a lato del palo destro della porta austriaca. Grazie a questa prestazione stellare, l'Argentina ha staccato il pass per il turno successivo e potrebbe addirittura assicurarsi il primo posto del girone nelle prime ore di martedì, qualora la Giordania non riuscisse a battere l'Algeria. Messi, dal canto suo, consolida il primato nella classifica marcatori di questo mondiale con 5 reti e raggiungere quota 18 gol complessivi nelle varie edizioni della competizione a cui ha partecipato. La prossima partita della nazionale argentina sarà sabato 27 giugno, quando affronterà la Giordania alle ore 23 ora argentina. Ecco, la prossima partita dell'Argentina sarà il prossimo weekend con la nostra nazionale ormai già classificata o qualificata, e non si sa ancora se giocherà contro Spagna, contro Uruguay o contro Capoverde. Quindi veramente il fine settimana si sbloccherà, si snoderà questa situazione. Ora la musica con Ulises Butrón, la canzone intitolata e che viene da un film intitolato Tanguito Feroz. In questo caso la canzone, il leitmotiv del film, El amor es más fuerte.

0: Rocco Golondrinas, uno dei tanghi più celebri interpretati da Carlos Gardel con musica di Gardel e testo di Alfredo Lepera, composto nel 1934, fa parte del film El día que me quieras. Il brano utilizza immagini delle rondini come simbolo del viaggio, della nostalgia e della libertà. Considerato uno dei capolavori del repertorio gardeliano, è un classico intramontabile del tango canzone, presenta una particolarità interessante, pur essendo considerato un tango, ha una struttura melodica e armonica più vicina alla canzone romantica internazionale che al tango tradizionale di ballo. Inoltre, il tema delle rondini migratrici riflette la vita itinerante di Carlos Gardel, costantemente in viaggio tra l'America e l'Europa. Per molti studiosi il brano assume così un valore quasi autobiografico, evocando il destino dell'artista come eterno viaggiatore lontano dalla propria terra.
1: RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentina, 面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて, Argentina.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
9: RAI, Argentina al mondo presenta Carlos Carabajal, il padre della chacarera. Nel nord-ovest dell'Argentina, a 1000 chilometri dalla città di Buenos Aires, si trova la provincia di Santiago del Estero, una vasta pianura dove i colonizzatori spagnoli fondarono la prima città dell'attuale Repubblica Argentina. Ciò avvenne nel 1553. Fino ad allora quel territorio era occupato da diverse comunità originarie che si dedicavano all'agricoltura, alla produzione di ceramica e terracotta e alla tessitura. E dalla fusione di quelle tradizioni indigene spagnole, a cui si aggiunsero successivamente quelle portate dagli afrodiscendenti, portate a forza dai conquistatori, deriva la chacarera, uno dei ritmi folclorici più popolari in tutto il nostro paese. Quella confluenza di tradizioni che permisero lo sviluppo della chacarera nel nord-ovest argentino viene spiegata dal musicista Juan Quintero in questo modo. Nel XVIII secolo i conquistatori spagnoli portarono schiavi africani dal Perù per lavorare come mano d'opera nella fondazione della città di Santiago. Il territorio di Santiago del Estero diventò una zona di confine dove convivevano i conquistatori, i membri dei popoli originari e una popolazione africana schiava numerosa.
10: Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto, sin luz de sol la cosecha dará fruto.
9: A Santiago del Estero, nel 1929, nasce Carlos Carabajal, chiamato il padre della chacarera.
10: Amo al coyuyo trovador, vive un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivi triste tantos años.
9: Carlos Carabajal appartiene ad una famiglia prolifica dedicata alla musica. I suoi fratelli, figli e nipoti si dedicano al folklore. I più noti sono suo fratello Cuti, suo figlio Peteco e sua nipote Roxana. Semi analfabeta, Carlos imparò a suonare la chitarra da solo e a 16 anni si esibiva ormai in pubblico nelle peñas, cioè nelle riunioni folcloristiche a cui prendono parte cantanti, orchestre, musicisti e si presentava pure nei balli della sua città. A quel tempo diventa amico di uno dei membri degli Hermanos Díaz, gruppo folclorico ormai noto, il che agevola il suo primo lavoro di composizione. A 18 anni, Carlos Carabajal scrive le parole della chacarera La Finadita. Così ricorda lui stesso quel primo passo professionale che successivamente sarebbe riconosciuto come il suo primo successo.
11: Per caso che io ero un amico di Cachilo Díaz.
9: Io ero amico di Cachilo Díaz, de los Hermanos Díaz, ed un giorno gli chiedo se la Finadita non aveva parole e lui mi dice di scriverle. Ebbene, dopo averci pensato a lungo, ho scritto le parole, Petecola incise, pure Cafrune, però io non l'ho mai registrata. Qui di seguito l'ascoltiamo, incisa da Don Carlos molti anni dopo, accompagnato da parecchi membri della sua famiglia.

Verso la metà degli anni 50, Carlos Carabajal si incorpora al gruppo Los Manceros Santiagueños, dal quale si allontana nel 1965 quando si esibisce coi membri della propria famiglia e nel 1971 comincia la sua carriera come solista. Parallelamente alla sua attività artistica, Carlos dovette fare variegati mestieri per mantenere la sua famiglia. Fu muratore, carica i capi di bestiame nei macelli e le borse nel porto di Buenos Aires, città in cui arrivò insieme ad uno dei suoi fratelli per tentare fortuna nel 1956. Tuttavia, due anni dopo, ritorna a Santiago del Estero.

La chacarera è una danza dal ritmo agile che si balla in coppia, nella quale ogni membro esegue diverse figure. E di solito si suona con la chitarra, il bombo e violino, strumento molto popolare a Santiago del Estero. Carlos Carabajal spiccava quando suonava la chitarra e molti affermano che fu un vero maestro del pizzicato, tecnica chitarristica della chacarera. È perciò che Don Carlos è noto come il padre della chacarera.

se Don Carlos fu un chitarrista esperto, suo figlio Peteco, che compone, canta e suona la chitarra, spicca pure con il violino. Con Peteco, che si dedicò pure lui alla musica fin da molto giovane, Don Carlos scrisse molte delle sue canzoni più popolari, come la Chacarera che ascoltiamo qui di seguito.

0: Però Carlos Carabajal non compose soltanto chacareras, fu l'autore e compositore di Escondidos, una danza creola molto antica, e fu pure compositore di sambas. Ascoltiamo quello che lui diceva sul suo lavoro come compositore.
1: Todo el mundo sabe que...
0: Tutti sanno che io compongo a letto. Alle volte sono le 4-5 di mattina, mi sveglio e sembra che Dio mi parlerà. Pure che Dio mi tocca con un dito sulla fronte e mi dice di svegliarmi per comporre. Carlos Carabajal definiva la chacarera un prodotto nato dall'anima dei cittadini di Santiago del Estero. Per lui la chacarera era il fascino più bello che un cuore di Santiago potesse avere.

La devozione per questo ritmo del nostro folklore fece sì che Carlos, insieme a suo fratello Agustín, pure lui musicista, lavorasse per la creazione del Festival Nazionale della Chacarera, che ha luogo ogni mese di gennaio nella città di Santiago del Estero. Ogni edizione, il festival conta sulla partecipazione di parecchi membri della famiglia Carabajal. E malgrado tanta dedizione, non si è mai sentito a suo agio con l'appellativo padre della chacarera. Qualcuno mi ha definito padre della chacarera e a me fa vergogna, essendovi musicisti come los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, Miguel Simón ed altri ancora, però non mi posso togliere quel nomignolo. Carlos Carabajal morì nel 2006 a Santiago del Estero. Le sue canzoni fanno ancora parte del repertorio della maggior parte dei musicisti argentini dedicati al folklore, che non smettono di presentare nuove versioni delle opere da lui lasciate.

0: Argentina al Mundo ha presentato Carlos Carabajal, il padre de la chacarera.
1: Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera.
0: Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo.

0: Tour.
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
3: Rai, Sekai ni mokete, Argentine.
4: Rai, Argentina au mundo.
5: Rai, Argentina al mundo.
6: Rai, Argentinian in the world.
7: Rai, Argentina al mundo.
8: L'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti ha pubblicato i dati relativi ad attività, occupazione e disoccupazione del primo trimestre dell'anno. Il tasso di attività si è attestato al 48,6%, quello di occupazione al 44,8% e quello di disoccupazione al 7,8%. Secondo l'indagine permanente sulle famiglie, su una popolazione di 30,1 milioni di persone in età lavorativa, il 48,6, 14,6 milioni, appartiene alla popolazione economicamente attiva, composta da persone occupate o che cercano attivamente lavoro. Il restante 51,4%, 15,5%, è considerato inattivo, 15,5 milioni di persone è considerato inattivo. Tra i 14,6 milioni di persone attive, 13,5 hanno un'occupazione, mentre circa 1,1 milioni risultano disoccupati ma disponibili a lavorare e alla ricerca di un impiego. Degli occupati, il 71,8%, 9,7 milioni, è costituito da lavoratori dipendenti. Tra questi il 62,1% versa contributi pensionistici, mentre il 37,9% ne è privo. I lavoratori autonomi e non dipendenti rappresentano il 28,2%, sono 3,8 milioni. Il rapporto evidenzia inoltre un elevato livello di lavoro informale. Il 44,2% degli occupati lavora senza regolare registrazione, mentre il 55,7% è impiegato nel settore formale. Per quanto riguarda l'intensità del lavoro, l'8,1% non ha lavorato durante la settimana di riferimento, il 12,1% è sottooccupato, il 26,6% sovraoccupato e il 53,3% ha una occupazione a tempo pieno. Molto bene, siamo in fase di chiusura, caro Walter, l'orario mi pare giusto? Abbiamo il tempo per un altro brano musicale con Los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano.

Ecco, i Enanitos Verdes in Tijuana, in Messico, uno dei suoi recital, Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Appunto questo sì, era l'ultimo brano musicale della nostra puntata odierna. Ringraziando tutti voi l'ascolto, Walter Danesi, Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!